notte come giorno che mi cimbello. Poi manco i giali, ma tutta le assi di mocce, un gel alla jebun e al bagher non bagherio. Far gay brim gay binta jaj, ak natu bu gay brim gay binta jaj, ak al gay brim gay binta jaj, man koy dal. Man koy dal dauda job, ya man benda akbira, man benda far, mboyok nyur bel sa sin tiget, ewa ilay mani kumbal al bedem. Man koy dal mbay ma dal, mangali moy may cham rambak moy may cham ay way fa gay ndey ma dan ndey mari dem am tulay kumbalaw be ndey mare nga ko di war alaj malik abiyater bu ñun bi ci ko di war di begg bu mi gacce ci jël job di ko deug ko di war ko ko kumbalaw be ayam. Mamina tram samba.

ne kozor dilu jar ba dan gor ro ba han oye ni dar oye jam dem ro lan kon ko dole jam len ku japp len ni aw len di tal di dole ya mal fi dal fi no mi ba tal gen kar di seni kaw ku ci de molo ma jeggi la dal dal ya kala lolo dagn na day

boj ku may bajala ti daan ci Côte d'Ivoire erway dinu ko fajal ci Dakaru Dial Diop ulwati penati mbay fa di jey fa ti Diop jor Diop yene nyaay brum Fatima wali daan nyaay maritu sukayna la ngi dippe maritu papa saw ma ñu yobbu ya musuko ci way ci baare ya musuko rok kérok.

ప్రయాసిపోయాను చెట్లు బా ജോയ്മാവേ അജബു മജിഗേനും ബക്കർദാദു മജിഗേനും.